0: là passano le fiume.
1: Mare no, ma la montagna è. Mica tanto la montagna è tanto. Sì, no, quello è un bel paese qua, quello lì. Torri Palignano si chiama. E qui è una frazione di Scafa. Non è l'Eletto Monopello questo. Questo è l'Eletto Monopello. Come noi qua, da questo paese, abbiamo partito in Belgio a lavorare a Marcinelle. Andavamo a lavorare. Noi io, i nostri padri, i nostri genitori, o sono morti. A Monteneva, all'Austria, con vini dell'Austria, a Bolzano.
0: Ah sì, scusa.
1: Allora vanno a giocare, se no vanno al campo qua sopra dove stacca la cava che ti ho detto io. Tutto quello.